0: Deberi fare ricerca su Sofia, su Sofia che non è nata.
1: Sofia, Sofia non è nata, non è nata, non è nata.
2: Tokyo approach Alaska 82317
0: port with X-ray. Alaska 82317 right, good
2: by Yasuko Tango arrival. Tango arrival, Alaska 823.
0: Alaska 823, verify runway 34 Romeo.
2: 34 right, Alaska 823.

0: AP366, Decentemente 6000.
1: Decentemente 6000, AP366.
0: AP590, Decentemente 11000.
1: Decentemente 11000, AP590.